Sono le 3:01. RPR 102 e 104. La notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6:00.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, a Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021, è quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport ora: la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
8: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
2: Mitico.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti. Anzi, lo definisce un nuovo territorio USA con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni.
5: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi.
6: Una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio.
5: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
6: 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza.
5: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite, Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges, che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Auger-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne, Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. 1.
11: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
12: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
13: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
14: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
4: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
5: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
4: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia, rientrata a casa intorno alle 15:30, ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato dove ha confessato il femminicidio.
5: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte o minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
4: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
9: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
10: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
11: Ma buongiorno. No, stavo guardando, dicevo, ma oggi è il giornale di ieri, mercoledì? No, no, oggi è mercoledì. Sai quando sei convinto che sia giovedì che dici, o per bacco c'è un passo indietro della settimana, ma vabbè, ci sta, 231esimo giorno dell'anno, siamo alla 34esima settimana, benvenuti. Anche questa mattina con Radio Parma Estate, perché ancora d'estate si parla, la nostra radio, la musica, le storie, quel caffè che a quest'ora per qualcuno non è più una bevanda ma un vero e proprio presidio medico, diciamolo. Oggi mercoledì 19 agosto, siamo ancora dentro l'estate, come al solito in vacanza arrivano anche i vostri messaggi, le vostre email, le vostre immagini, chi è tornato al lavoro e lo sa benissimo, chi ci sta ascoltando in macchina, poche, pochissime in realtà rispetto ad altri giorni, in modo particolare come quelli che arriveranno a partire dalla prossima settimana. Restate lì, tutto comincia qui. Parliamo del 19 agosto, una di quelle date che, andando un po' a curiosare nel calendario, mette insieme dei personaggi che apparentemente, ma solo apparentemente, non hanno assolutamente nulla in comune. Rock, cinema, televisione, moda, calcio, politica e pure poesia. Praticamente il cast perfetto per una cena nella quale nessuno saprebbe dove sedersi, visto che c'è questo misto particolare di arti. Cominciamo con uno che, se fosse seduto al nostro tavolo, probabilmente sentiremmo anche dalla stanza accanto. Oggi compie gli anni Ian Gillan, nato il 19 agosto del 1945 alle porte di Londra. Diventerà una delle voci più incredibili della storia del rock, quella dei Deep Purple. E per chi l'avesse sentito in modo anche, insomma, recente si fa per dire, ma non sono passati poi decenni dalle apparizioni anche dalle nostre parti, avrà notato questa sua voce pazzesca, ancora perfettamente in grandissima forma. E allora festeggeremo Ian Gillan questa mattina ascoltando tre canzoni dei Deep Purple, dico tre, quindi si va proprio dentro la storia del rock. Quali? Beh, vi posso anticipare quelle più famose, quelle che sono rimaste un po' dan dan dan dan dan dan, dan. Ecco, tanto per citare Smoke on the Water, e poi insomma vi farò ascoltare tre pezzi storici. Una voce che non canta soltanto, sale, graffia, urla, esplode, ce li ha tutti. Pensate che Gillan appartiene a quella categoria di cantanti che, quando parte con un acuto, ti viene spontaneo controllare che i bicchieri in casa siano ancora interi. La sua storia musicale è lunghissima, movimentata, piena di incontri, separazioni, ritorni, cambi di formazione, insomma è una vera e propria trama rock. E poi ci sono i Deep Purple, naturalmente, questa band che ha sito pagine fondamentali fondamentali nella storia dell'horror, del rock, dell'hard rock, e ci ha regalato appunto quel fraseggio musicale delle quali vi parlavo. Allora, 19 agosto 1953 nasceva anche Nanni Moretti, regista, attore e sceneggiatore, soprattutto uno dei personaggi più riconoscibili del cinema italiano. Oggi Nanni Moretti e i suoi 73 anni. 19 agosto a Williamstown nel Massachusetts nasceva qualcuno che faceva capo alla famiglia di Friends, Matthew Perry. Per milioni di persone sarà sempre Chandler Bing, quello con la battuta pronta, quello che riusciva a usare l'ironia per uscire dalle situazioni più imbarazzanti. Oggi compie gli anni pure Matthew Perry, esattamente 57. Ed è una delle magie del cinema e della televisione: certe persone se ne vanno, ma basta a rivedere una scena e per qualche minuto sono nuovamente lì con noi. No, e adesso facciamo un salto molto più grande, torniamo addirittura al 1883. In Francia nasceva Gabriel Bonheur Chanel, nome che forse dice qualcosa soltanto agli appassionati, ma se diciamo Coco Chanel cambia tutto. Una delle donne che hanno rivoluzionato la moda del Novecento, linee semplici, tanta libertà, un'eleganza completamente nuova, e poi il tubino nero, il profumo, le perle, le giacche, insomma Coco Chanel non ha creato solo vestiti, ma ha creato un'idea, un vero brand. Oggi compie gli anni, tanto per parlare anche di personaggi sportivi, Cesare Prandelli, che nasceva nel 1957 a Orzi Nuovi in provincia di Brescia. Con Prandelli gli azzurri arrivano fino alla finale degli Europei 2012 e conquistano il terzo posto nella Confederations Cup dell'anno successivo. Vediamo a chi ci ha lasciato nel 1954. Moriva Alcide De Gasperi, una delle figure fondamentali della storia del Novecento, protagonista della rivoluzione del paese, più che della rivoluzione, della ricostruzione del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. 19 agosto del 1936, una data drammatica per la cultura europea, un poeta, drammaturgo, artista, ci lasciava a soli 38 anni, si chiamava Federico García Lorca. Una vita incredibilmente breve, una voce che invece non ha mai smesso di esistere. Scriveva dell'amore, del desiderio, della solitudine, della passione, della paura e della morte. Forse è proprio questo il privilegio dei poeti. García Lorca ci lasciava oggi nel 1936. Detto questo, possiamo iniziare fra poco il nostro primo collegamento con la redazione di GazzettaDiParma.it, il sito. Per lei avremo già pronto dalla sua postazione Andrea Violi. Che sia un buon mercoledì. There.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci arrivati, primo appuntamento con la redazione, con Andrea Violi già pronto per questo mercoledì mattina. Violi, buongiorno, ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo dalle indagini sul furto alla Magnani Rocca di questi preziosi quadri di Renoir, Matisse, Cézanne. Ecco, emergono nuovi dettagli. Intanto i cinque fermati restano in cella. Dalle intercettazioni emerge che questa banda cercava dei compratori per le tele. Il capobanda chiese a qualcuno: conosci qualcuno per i quadri, ma costano 10 milioni. Ecco, ho contattato un ministro in Ucraina, che però mi ha detto di tenerli un altro anno. Questi alcuni delle frasi, ecco, dell'articolo oggi di Giorgia Azzali, tutti i dettagli. Appunto, questa banda evidentemente cercava di piazzarli anche guardando in particolare all'est Europa. Poi in primo piano le scuole, sì, verso il ritorno appunto a scuola. Facciamo il punto sugli istituti superiori. Scuole a caccia di spazi, sono pronte 49 aule, 49 aule all'ITIS in particolare, e una nuova succursale per l'alberghiero. Queste sono un po' le principali novità del momento. Mentre Alberto Lucci e all'Ulivi si attende la fine dei lavori, ecco, all'ITIS appunto è tutto pronto per queste 49 aule. Al Toschi, il Toschi intanto farà sbarcare tre laboratori nella ex sede della provincia in Piazza della Pace, e sono tutti i lavori resi possibili in particolare grazie ai finanziamenti del PNRR. Fra le notizie in primo piano sul sito in questo momento anche una notizia di viabilità, ma riguarda l'autocisa, ma in particolare per il tratto fra la 12 e la 15, quindi l'imbocco dell'autocisa, ecco, sul tratto toscano, perché proprio in quel tratto fra lo snodo con la 12 e Aulla si sono scontrati due mezzi pesanti attorno alle 7, ma ci sono ancora code, ci sono ancora 3 km di coda per chi dalla Toscana deve viaggiare verso Parma. Altre notizie in primo piano sul giornale e sul sito oggi: l'addio a Monica Ghiretti, storica commessa del centro, che si è spenta a 61 anni in Spagna, viveva da tempo vicino a Valencia. Storica commessa del centro, appunto, aveva lavorato per anni in via Garibaldi e in via Verdi. Sul nostro sito abbiamo anche l'intervento e la notizia, il video e la notizia di questo intervento avvenuto ieri sera attorno alle 20:30 al Ponte d'Attaro. Un uomo è stato soccorso nel greto della Parma. Appunto, c'è il video con l'intervento in particolare dei vigili del fuoco che si cannano con la barella, sul posto anche il 118 e i carabinieri. E poi, sempre per rimanere in tema di 118, abbiamo i video con la cerimonia, la cronaca e tutti i dati per quanto riguarda in particolare l'elisoccorso, perché è stato ricordato Charlie Alfa 36 anni dopo, appunto il 18 agosto 1990 l'eliambulanza Charlie Alfa si schiantò contro il ventasso, e è stato anche fatto il punto dell'attività sull'elisoccorso, i vari elicotteri del soccorso in Emilia Romagna. Per quanto riguarda Eli Parma, ecco, cresce l'attività dell'elicottero del maggiore, ecco, ha effettuato 823 interventi nel 2025 contro i 744 del 2024, quindi un'attività, un impegno in crescita, e altri 390 nel primo semestre di quest'anno, coprendo Parma, Piacenza, Reggio, Modena e all'occorrenza la bassa Lombardia. Infine lo sport: il Parma Clima sbanca Macerata 12-9 e si porta sul 2-1, c'è la cronaca della partita di ieri sera con questa vittoria della squadra di Parma. Per il momento è tutto.
2: Andrea, ci ritroviamo
3: alle 11:45.
2: Dove?
3: In studio.
2: Perfetto.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

Allora, giusto le piccole segnalazioni ogni tanto funzionano, nel senso che continuando a ripetervi le stesse cose, anche le bugie poi si riescono a far nostre, ma in questo caso si tratta di piccole allerte: se ve ne andate in giro, attenzione ai furti, non tanto a casa, ma in modo particolare, scrive Gazzetta questa mattina, a Malpensa. Quindi qualcuno parte da Malpensa, arriva a Malpensa, in questo caso probabilmente non ci sta ascoltando, ma nel caso, ecco, gravitaste intorno a questo nodo aereo, ci sono parecchi problemi, perché si tratta di oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri proprio in transito all'aeroporto di Malpensa. In 10 tutte donne arrestate dalla Polfer e anche dalla polizia, hanno riunito un po' diverse branche di forze dell'ordine. Le donne, sfruttando l'affollamento degli ascensori e nascondendo i movimenti con borse o giacche, distraevano le vittime per rubare con grande rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore. Quindi attenzione, zona nevralgica, appunto, è importante, ci fanno sapere, la zona di Malpensa e relativo aeroporto. Detto questo, festeggiamo fra poco allora Ian Gillan, lo facciamo con tre canzoni dei Deep Purple e giusto il tempo per una canzone, va bene? Ci ascoltiamo Bruno Mars e poi arriveremo a ricordare e festeggiare Ian.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Ed eccoci insieme per raccontarvi un po' questa storia, che poi è la storia dell'artista Ian Gillan, che oggi compie gli anni e compie la bellezza di secondo voi quanti ne compie? Provate un po' a pensarci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasceva nel lontano, ormai si tratta lontano, 19 agosto del 1945, quindi compie 81 anni. E allora, da dove cominciamo? Ci sono tante cose da dire su di lui. Nasce a Hounslow, vicino a Londra, frequenta la scuola insieme ad alcuni futuri protagonisti degli U, tra cui Roger Daltrey, Pete Townshend, e a soli 17 anni fonda la sua prima band. Si chiama The Moonshiners, che diventerà poi The Javelins, e nel 65 entra negli Episode 6, dove suona anche Roger Glover, destinato poi a diventare uno dei suoi più importanti compagni di viaggio. Pensate un po', trovarsi in compagnia con alcune delle stelle del rock internazionale di lì a poco. La grande svolta arriva quando Gillan viene scelto come nuovo cantante dei Deep Purple, seguito poco dopo da Glover. La sua voce potentissima contribuisce in modo decisivo al successo della band, lo trasforma in una voce simbolo dell'hard rock, e nello stesso periodo tra l'altro viene scelto Andrew Lloyd Webber per interpretare le parti cantate di Gesù nella versione originale di The Jesus Christ Superstar, destinata poi a diventare un successo internazionale. Allora, cominciamo dal top per essere riconosciuti, essere riconoscibili e lasciare un'impronta indelebile nella storia, non solo del rock. Cominciamo con questa.

Ed eccola qua, Smoke on the Water, pura energia insieme. E allora cosa succede nella vita Ian dopo aver lasciato Deep Purple? Dà vita a una nuova formazione che diventerà la Young Ian Band, tra continui cambi di musicisti pubblica album come Scarabus, Claire Air Turbulence, e conquista un grande seguito soprattutto in Giappone, dove viene registrato Live Budokan. Mostra e modifica più volte la formazione alla ricerca di un gruppo ideale, ma la sua ostinazione viene poi premiata perché tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80 torna ai vertici del rock britannico con album tipo Mr. Universe, Glory Road, Future Shock, Double Trouble e Magic. È in quegli anni che rifiuta persino la possibilità di entrare nei Rainbow al posto di Ronnie James. Nel 1982, a causa di problemi alla voce, rallenta l'attività e poco tempo dopo sorprende tutti entrando per un breve periodo nel gruppo dei Black Sabbath, con i quali registra Born Again. Ed ora un'altra storia musicale indelebile. Dopo Smoke on the Water arrivava questa dal titolo Child in Time. Chiuderemo il nostro piccolo omaggio a Ian nel giorno del suo 81esimo compleanno con una ballata non proprio hard come ci hanno abituati di Purple, molto più tranquilla e anche un po' malinconica, ma che in molti tra l'altro non conoscono. Detto questo, ecco il pezzo.

Ed eccola qua, inizia così e poi continua in ben altro modo. Potete ancora sentire in sottofondo, e nel 1984 arriva una delle notizie più attese per gli appassionati di rock. I Deep Purple si riuniscono e Ian torna alla voce. Questa reunion prosegue fino al 1989, dopo una nuova parentesi riprende definitivamente nel 93, e da quel momento alterna sia l'attività con i Deep Purple ai propri progetti solisti, alle collaborazioni con grandi musicisti. È una carriera lunghissima fatta di separazione, ritorni, cambi di formazione, continue ripartenze, ma

soprattutto legata a una delle voci più potenti e riconoscibili della storia del rock. E fuori dal palco Ian coltiva anche la sua grande passione per il calcio, dichiarandosi tifoso dei Queens Park Rangers. Detto questo, vi ho detto che vi avrei fatto ascoltare una ballata, non certo di quelle movimentatissime alla quale ci hanno abituati Deep Purple. E allora, per chiudere il nostro piccolo omaggio per gli 81 anni di Ian, questa è Soldier of Fortune.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 10 e 0 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
6: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
7: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
6: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
7: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
6: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage, capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Allora, questa mattina si parla un po' dovunque della nuova edizione, quella di ieri, del Palio di Siena. Si dice che il Nicchio abbia vinto questa nuova gara. In realtà, poi, se andate un po' più a fondo, vedete il disastro che è avvenuto, perché il cavallo è caduto e con lui anche il fantino di nome Tittia. Ecco, trauma cranico, è ricoverato in ospedale, non pare ci siano problemi gravi, il cavallo sta bene. Ma che cosa è successo? È successo che, come capita, e non dovrebbe capitare, ma come capita ormai in tutte le gare del Palio, dopo il terzo ed ultimo giro i contradaioli si buttano sulla pista per festeggiare il cavallo e il fantino. E così è successo anche ieri. Il problema è stato che il cavallo ha urtato uno dei contradaioli ed è caduto, rovinando a terra, con oltretutto capriola, immaginate un po' voi, il fantino. In questo caso, se le condizioni del fantino sembrano tenere lontano lo scenario peggiore a tenere banco, questa mattina è soprattutto la polemica della sicurezza in pista a fine carriera. Invadere il tracciato al terzo giro è questa pratica ormai radicata nella tradizione del Palio, ma è anche considerata una delle fasi più pericolose. Negli anni non sono mancati contradaioli travolti e qualche osso rotto, più raro invece che a cadere sul tufo siano proprio cavallo e fantino vincitori. Di solito vengono investiti contradaioli, ma il cavallo resta in piedi e il fantino, ecco, non viene disarcionato. In questo caso invece è successo questo, lo trovate un po' dovunque il video, dove si vede Tittia che è assolutamente contento, felice, le braccia alzate, e il cavallo sta ancora correndo, visto che ha appena tagliato il traguardo, e una folla di contradaioli esultanti invade la pista fino a quando il cavallo ne c'entra proprio uno. Quindi torna l'invasione, la polemica sull'invasione di pista che si è tenuta anche nell'ultimo Palio di Siena di ieri. E visto che siamo a Siena, una famiglia e una cantante senese doc, questa è lei, Gianna Nannini.

Sei nell'anima, insieme a Giannannini abbiamo parlato del Palio ed è una gara che effettivamente ha tante curiosità, tantissime, che esula qualsiasi altra gara agonistica che può esserci nel mondo, perché in questo caso, ecco, per esempio quella che probabilmente è la curiosità più sorprendente del Palio è che il cavallo può vincere anche senza fantino, nel senso che se durante la corsa il fantino cade il cavallo può continuare a correre da solo e vincere comunque. Si chiama in questo caso cavallo scosso. Al Palio il vero protagonista è il cavallo, e se completa per primo i tre giri di Piazza del Campo portando il nerbo, cioè il particolare elemento regolamentare previsto per la corsa, la contrada può vincere anche senza il fantino in sella. E non è affatto soltanto teoria, è successo tante volte nella storia del palco, del Palio. Immaginate di perdere il fantino durante la gara e vincere lo stesso. A Siena si può, perché al Palio il vero atleta è il cavallo. Un'altra cosa che riguarda il fantino, ecco, qua incrediamo che sia una parte incredibile del Palio, proprio le rivalità, le strategie, i fantini che cambiano contrada, nel senso che il fantino non appartiene necessariamente a una contrada. Può correre a luglio per una, poche settimane dopo ad agosto invece vestire la divisa di un'altra, magari addirittura dell'acerrima rivale, perché il Palio non funziona come un normale campionato sportivo, no? Dietro i tre giri di pista ci sono alleanze, rivalità, trattative e strategie. Insomma, per una contrada impedire alla propria rivale di vincere può essere quasi importante quanto vincere il Palio. Pensate un po', non vinco io, ma non vinci nemmeno tu. E poi una corsa così conosciuta in tutto il mondo, preparata per mesi, migliaia di persone stipate in Piazza del Campo, a rivalità che durano da secoli, cosa vince la contrada? Un drappo di seta dipinto, il Palio, chiamato anche dai senesi drappellone. Non c'è un assegno milionario per spiegare il valore della vittoria. Quel drappo viene custodito dalla contrada come un autentico tesoro e resta sempre nella sua storia. Ed è proprio questa forse la cosa più difficile da capire per chi guarda il Palio soltanto in televisione: non è semplicemente una corsa di cavalli. Per il contradaiolo rappresenta appartenenza, famiglia, quartiere, tradizioni, identità. E quando una contrada vince, la festa può andare avanti, pensate, per settimane. E quindi in questo caso, che dire, noi ci spostiamo da un'altra parte del nostro appuntamento, da un'altra parte nel senso che andiamo praticamente ormai in pubblicità, quasi quasi, giusto il tempo di una canzone, ma era per dire che il fascino del Palio, al di là di quello che se ne dica, al di là di tutte le controversie, le polemiche, i problemi, le cose incredibili, assurde, che lo legano in qualche modo ad una tradizione che in alcuni casi non si spiega per nulla, soprattutto in modo particolare quando poi ci sono di mezzo vite, problemi, incidenti, eccetera, eccetera. Tutto questo per ricordarvi ancora una volta che stamattina trovate tutto sul Palio in giro per la rete, dal video anche a qualche curiosità.

0: siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
2: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed ecco qua quella che è la nuova proposta di Rolling Stones che stiamo ascoltando dal 10 di luglio, giorno in cui è uscito il loro ultimissimo album. Si sono divertiti molto a farlo, una cosa bella, non so se vi ricordate, bella, particolarmente piacevole per chi ama fare musica, che si parlava dell'intelligenza artificiale, no? Ormai alcune radio vietano pure di passare pezzi realizzati con l'intelligenza artificiale, sebbene siano ascoltati, riascoltati in streaming sulle varie piattaforme, eccetera eccetera. C'è questo veto, e quando ad alcuni artisti poi fai la domanda: ma l'intelligenza artificiale la contempli? Perché è talmente banale che, capite, magari uno deve anche prendere ispirazioni e ci prova, soprattutto se facciamo quel tipo di lavoro. E la cosa più bella è: io mi diverto a fare musica, per cui mi toglierebbe il divertimento, al di là di questo, che non si può affrontare in 10 secondi. Come discorso, certo è che ad alcuni dà proprio gioia, e non è un prodotto e non è un'operazione meramente commerciale produrre musica, e soprattutto inventare canzoni, un po' come scrivere poesia, perché no?
3: El

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Giusto, giusto, due parole da dedicare a lei. Coco Chanel ci lasciava 55 anni fa, ma oggi avrebbe 143 anni, nata, pensate, nel 1883. E allora, che dire di lei, una delle più acclamate stiliste del Novecento, ma anche soprattutto la creazione di un brand. Dai profumi agli orecchini, dopo aver vissuto un'infanzia in un orfanotrofio, si impose sulla scena modaiola parigina negli anni 20, rivoluzionando completamente l'abbigliamento femminile, prima pomposo, molto scomodo. Con lei invece era elegante, ma adatto, una donna dinamica, lavoratrice e molto comoda, molto libera. Soprannominata la regina della povertà di lusso, pensate un po', nel 21 lanciò il suo celebre profumo Chanel numero 5, ricorderete, utilizzato da star del calibro di Marilyn Monroe. Morì a Parigi nel 71, lasciando la Maison alla fondazione Koga. Detto questo, vi faccio ascoltare una canzone, non tanto per la cosa professionalmente e musicalmente incredibile, ma perché semplicemente si chiama

Gaia Gozzi, ripeto, ve l'ho fatta ascoltare essenzialmente per il titolo, una canzone dedicata alla stilista e molto di più Coco Chanel. 14 minuti alle 11 ci separano dall'informazione, quella che arriva dall'Italia e dal mondo. Abbiamo ancora tre canzoni, ci stanno, ci dovrebbero stare. La terz'ultima l'abbiamo scelta in base a una vostra richiesta di questa prima mattina.

0: E quando il cavaliere incontra il drago cattivo, corre a nascondersi sotto il letto, perché non vuole vederlo, mentre tira i capelli alla mamma.
1: Le violenze sui minori spesso non si vedono, ma si possono sentire. Basta saper ascoltare. Per questo l'associazione CAF combatte il silenzio sui maltrattamenti, accogliendo minori e famiglie in difficoltà.
0: Fai sentire il tuo sostegno. Dona su caf-onlus.org.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E come sempre, a stanotte con Occilia alle 22 vi aspetto, altrimenti domani mattina e sarà già giovedì alle 9. Ciao! Sometimes.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie, oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
3: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
4: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
3: Si accende la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Eli Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
4: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
3: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Un 58enne paga 2000 euro per un motore agricolo, ma era una truffa. Una donna è stata denunciata dai carabinieri di Sissa Tre Casali. Il 58enne cercava nei giorni scorsi un motore per appunto un mezzo agricolo, ha cercato online un annuncio e ha trovato un annuncio con un prezzo veramente allettante, forse fin troppo. In effetti si è rivelata una truffa. L'uomo ha contattato il numero indicato, nei contatti ha concordato di pagare 2000 euro con un bonifico istantaneo. Fatto il bonifico, però il motore non è mai arrivato, non è mai arrivato nulla. È partita la denuncia e i carabinieri sono risaliti a una 69enne residente fuori provincia, denunciata per truffa aggravata. Scuole a caccia di spazi, pronte 40 nuove aule per l'ITIS. Facciamo il punto oggi della situazione degli istituti superiori con due pagine sulla Gazzetta e anche gli articoli anche sul nostro sito. 40 nuove aule all'ITIS, una nuova succursale per l'alberghiero, sono le principali novità per gli spazi degli istituti superiori per il nuovo anno scolastico, mentre al Bertolucci e all'Ulivi si attende la fine dei lavori e in Piazza della Pace i laboratori dell'Istituto Toschi arrivano nell'ex sede della provincia. Parliamo di viabilità, perché da stamattina alle 7, ma ancora adesso, ci sono disagi in A15 per chi arriva dalla 12 e si immette in A15 viaggiando verso Parma, perché c'è stato un tamponamento, uno scontro fra due mezzi pesanti. Il traffico passa su una sola corsia. Ancora oggi, ancora ora, sono segnalati 5 km di coda fra lo snodo della 12 verso Aulla, appunto in direzione di Parma, mentre per chi viaggia in direzione La Spezia c'è un chilometro di coda fra Berceto e Pontremoli, ci sono i lavori in corso, ecco, quindi anche chi viaggia verso La Spezia trova qualche disagio, mentre in A1 al momento non sono segnalati problemi nel tratto parmense. Parliamo del furto alla Magnani Rocca, gli sviluppi sulle indagini e i fermati restano in cella. E dalle intercettazioni emergono appunto nuovi dettagli. Emerge che la banda stava cercando di piazzare i preziosi quadri di Renoir, Cézanne e Matisse, di piazzarli all'estero, in Russia, in Ucraina, e appunto hanno cercato di smerciarli, ma appunto sono stati fermati dai carabinieri. Un lutto a Parma, addio a Monica Ghiretti, storica commessa del centro, aveva 61 anni, viveva a Valencia da tempo e è scomparsa. C'è l'articolo, il ricordo, il lutto a Parma per la morte di questa storica commessa molto conosciuta. Aveva lavorato per anni in via Garibaldi e in via Verdi. Infine il calcio, il Parma, sul fronte calciomercato è arrivata l'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Suzuki all'Aston Villa. Non sono emersi al momento i dettagli sulla cifra di questo affare, comunque Suzuki, ecco, va all'Aston Villa, quindi va in Gran Bretagna, mentre Circati non è all'allenamento mattutino al multitraining center di Collecchio. Infatti Circati raggiungerà in giornata Lisbona per il passaggio al Benfica, e intanto appunto i crociati a Collecchio si allenano in vista di Parma-Cagliari. Abbiamo il video con la seduta di allenamento sul nostro sito. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:58.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
6: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
5: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
6: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di tre persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
5: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
6: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
11: Notizie dall'AUSL di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda AUSL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino e il NABU stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
3: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
4: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
3: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi, la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
4: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
3: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono, e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
4: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheni Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
5: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololou, che è a circa 250 km a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
4: È stato sottoposto a fermo ed indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
5: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
4: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
4: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
5: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
4: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo dove è morta.
5: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
4: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è il rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus, Vicario, ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è il sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate, accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. e per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
8: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
9: Radio Parma. Su Radio Parma Newsroom con Simonetta Collini.
10: Dunque, finalmente ho avuto l'input, perché ce l'avevo in mente da un po' di tempo, di capire qual è la differenza fra zanzare e pappataci. È da quando sono piccola, cioè da quando ero piccola, e io pensavo fossero la stessa cosa, pensavo che pappataci fosse il nome scientifico delle zanzare. E invece no, sono due cose diverse, sono entrambi piccoli insetti malefici, ma i pappataci sono molto più piccoli e fanno un piccolo taglio nella pelle, mentre le zanzare pungono con quel maledetto stiletto che hanno sul muso, sulla faccia, provocando l'immediato prurito. E sono entrambi comunque pericolosi, anzi i pappataci sono anche più pericolosi perché possono trasmettere la leishmaniosi, che è pericolosa per cani ma anche per gli umani. Detto questo, benvenuti alla nostra rubrica Gli insetti questi sconosciuti. E no, mi è venuto in mente di verificare, sentendo naturalmente lo spot dell'ASL che consiglia come difendersi sia dalle zanzare che dai pappataci. Quindi cominciamo con questa bella informazione. Se lo sapevate già, beati voi. Io vagavo nel dubbio già da un po' di anni. Buon pomeriggio. No, non ci occupiamo di queste cose, noi ci occupiamo di musica. 8 minuti dopo le 3 è mercoledì ed è il 19 agosto. Oggi ci sono tre bei compleanni da festeggiare nell'ambito della musica, naturalmente, ma ci sono anche tante cose da raccontare, perché per esempio sta arrivando il film sulla reunion degli Oasis. Poi parleremo di Youngblood, che insomma ha avuto un piccolo incidente, piccolo, mica tanto piccolo, insomma si è rotto una gamba. Vedremo come, vedremo anche come influisce questo suo incidente, questa sua rottura ossea sul tour. Poi parleremo del ritorno di un cantautore che io adoro, anche qui fin da quando ero piccola, e sto parlando di Gilbert O'Sullivan. Mentre sta per manifestarsi la sfida tra Madonna e Taylor Swift. Ma intanto cominciamo. Buon pomeriggio qui su Radio Parma. La scaletta di Newsroom inizia con quella che è una delle nostre canzoni preferite in assoluto di questa estate 2026, Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In.

la Motown o della Stax. Invece no, pezzo nuovo, targato proprio 2026. Steven Sanchez, Sweet Love. Allora, dicevamo dei compleanni oggi. Iniziamo festeggiando il più giovane che compie gli anni. È nato a Upplands Väsby in Svezia. Il suo nome vero è Rolf Magnus Joachim, meglio noto come Joy Tempest, ovvero il cantante e chitarrista degli Europe, ma anche cantante solista, ha pubblicato qualche album da solo. È nato oggi nel 1963, quindi oggi compie 63 anni. Noi riascoltiamo gli Europe dal 2015 con questa canzone Nothing to You.

Sì, perché gli Europe non sono solamente quelli di The Final Countdown. Nothing to ya, Europe nel 2015, per fare gli auguri a Joy Tempest, che oggi, come dicevamo, compie 63 anni. Tra l'altro, più invecchia più diventa bello, quando era con gli Europe all'inizio, quando li abbiamo conosciuti, erano anche un po' tamarri, però adesso insomma sono dei signori molto molto in forma, specialmente lui. Allora, c'è anche il nuovo degli Strokes, così continuiamo con un po' di chitarra. Sono tornati, bentornati, Lonely in the Future.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

You Got to Lose sono i Black Keys. Allora, dicevamo dei compleanni, quello che sta nel mezzo dei tre compleanni che festeggiamo oggi è sicuramente uno dei bassisti più famosi della storia della musica. È nato a Quadby, che si trova nelle Midlands inglesi, esattamente 75 anni fa, il 19 di agosto del 1951. Da tempo ha abbandonato l'attività artistica, non suona più, si è dato alla vinicoltura, ogni tanto lo si vede, ma lui è sempre stato una persona molto riservata, anzi sicuramente il musicista più riservato dei Queen, e stiamo parlando di John Deacon. Tanti auguri, compie 75 anni, lo riascoltiamo con quello che è sicuramente il suo giro di basso più famoso, non solo dei Queen, ma anche uno dei giri di basso più famosi della storia della musica. Tanti auguri.

forse il più grande successo di Coolio. Siamo nel 1996, Gangsta's Paradise. Sì, trattasi di una cover comunque, il firmatario principale, il possessore è il geniale Stevie Wonder. 15:35, voi siete appassionati della saga, siete appassionati e della saga Fast and Furious? Beh, allora potete scaldare i motori, perché dopo anni di rinvii, riscritture e continui cambi di direzione, Vin Diesel ha confermato che Fast Forever, che sarà l'undicesimo e ultimo capitolo della saga, entrerà finalmente in produzione entro la fine dell'anno. Ci sono avuti 4 anni di lavoro prima di trovare il finale giusto, e a quanto pare adesso la quadra è stata trovata. Noi continuiamo con la musica, un po' di ritmi latini. Sì, c'è Gaia, Bossa Nostra.

Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

Il melodioso di Southampton, Seven Days, il grandissimo Craig David, che all'inizio del nuovo millennio, qui siamo proprio nel 2000 con la sua Seven Days, spopolava, si sentiva dappertutto, e poi insomma un po' improvvisamente ci ha fatto mancare la sua bella voce, appunto melodiosa. Restiamo di là dalla Manica, però andiamo in Irlanda, perché a quasi 60 anni dall'inizio della sua carriera, Gilbert O'Sullivan, che per me è un autentico culto, si prepara a pubblicare un nuovo album. Si chiamerà On the Record e sarà il suo 21esimo lavoro in studio, ultimo capitolo di un percorso da autore che appunto si è sviluppato nell'arco di 6 decenni. Il disco uscirà il 6 novembre. C'è un singolo che nei prossimi giorni ascolteremo, che si intitola Growing Old Disgracefully, che praticamente vorrebbe dire invecchiando in maniera arrogante, disgracefully, cioè proprio invecchio, te lo sbatti in faccia. A parte il fatto che quanti anni avrà Gilbert O'Sullivan, dobbiamo verificare, secondo me arriva agli 80, se non addirittura di supera. Io ero bambina quando c'era Get Down, Learn Again. Sarà comunque questo album che uscirà al centro delle celebrazioni proprio per i 60 anni di carriera di Gilbert O'Sullivan. Gilbert O'Sullivan, che negli anni 70 era molto famoso anche da noi, addirittura i Profeti, grandissima band dell'epoca, coverizzò in italiano una delle sue canzoni più famose, che nella versione dei Profeti diventò Era Bella, ma noi ci riascoltiamo la versione originale, giusto per rinfrescarci un po' la memoria. Il grandissimo Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed.

Terra con Georgia Smith che abbiamo sentito prima agli States, Jack Harlow, Trade Places. Insomma, c'è questo questa tendenza di rap, musica insomma molto contaminata, molto elegante, che contagia sia l'Inghilterra che gli Stati Uniti, e per rilassarsi un po' andava benissimo. C'è un'altra canzone che ci porta all'inizio di una delle decadi più belle della storia della musica recente, perché c'era veramente di tutto ed era tutto bello. C'era la musica da ballare bella, la musica da ascoltare bella, la musica un po' più alternativa, tutto bello. E qui siamo nel 1980 per arrivare alle news con gli Shalamar.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
3: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà tutto il necessario per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario, aggiungendo che la nostra postura di deterrenza e difesa è solida ed efficace.
4: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci dice: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
3: Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Cleo Vrioni di 25 anni. I due si erano sposati appena 3 giorni fa. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km ad ovest di Tirana, poco dopo le 2 di notte al rientro da un locale notturno.
4: L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio. Lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea è cresciuta al 3% dal 2,9 di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. I tassi più alti sono stati registrati in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.
3: Lo sport. Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. La positività del 31enne, nato a Canberra, è emersa in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato il ricorso. Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso un enorme errore specificando: chiedo scusa, sono deluso a me stesso.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

sempre una gran bella energia quella dei Nothing But Thieves. Questo è il loro ultimo singolo in ordine di tempo, si chiama Evolution. Prima invece avete sentito l'ultimo singolo in ordine di tempo di Somber. Allora, c'è un terzo compleanno da festeggiare oggi. L'anno scorso ci sono stati festeggiamenti strepitosi per i suoi 80 anni, quindi oggi ne compie 81. È nato a Hounslow in Inghilterra, oggi 19 agosto nel 1945, cantante e autore dei testi dei Deep Purple e per un anno anche nei Black Sabbath. Stiamo ovviamente parlando del grandissimo Ian Gillan, che oggi festeggia il suo 81esimo compleanno. Non so neanche se lo si può definire vecchio, perché se ci pensate bene, i grandi artisti che ancora oggi sono attivi nel panorama musicale, ce ne sono tanti, e sono delle pietre miliari ancora in attività, che passano i 70, arrivano gli 80, passano anche gli 80. Comunque, insomma, tanti auguri a Ian Gillan, che vogliamo festeggiare non con la solita Smoke on the Water, ma con un'altra canzone molto famosa, amatissima dai fans, l'ultimo singolo della formazione Mark II. I fans sanno che i Deep Purple, insomma, hanno avuto varie formazioni, litigi, reunion, e questa canzone è stata riproposta spesso nei concerti dopo la ricostituzione del gruppo nel 1984. Registrata a Roma nel luglio del 1972 per fare gli auguri a Ian Gillan, che oggi compie, lo ripetiamo, 81 anni, ci riascoltiamo Woman from Tokyo.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage, capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

La reunion dei fratelli Jackson nel 1980, Can You Feel It? Si sente distintamente anche lui, eh? Prima avete sentito Madonna dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 e ci sarà una bella sfida, e non è una semplice sfida tra superstar, come stanno rilevando in molti. Le nomination agli MTV Video Music Awards raccontano un passaggio di testimone che non so se sarà poi così, da una parte c'è Madonna, 11 candidature, dall'altra Taylor Swift a quota 9, due artiste di due generazioni diverse naturalmente che si ritrovano a contendersi alcuni dei riconoscimenti più importanti. Entrambe arrivano non soltanto con le loro canzoni ma con una concezione estremamente ampia del pop, nella quale musica, immagine, video e performance diventano parti dello stesso progetto artistico. C'è una bella analisi a questo proposito di Lucia Mora su Rock All oggi. Nella categoria video dell'anno Madonna porta in gara Confession 2, mentre la Swift presenta The Fate of Ophelia. Per la miglior regia Madonna concorre con Confession the Film, mentre Swift con Opalite, la miglior canzone, la miglior direzione artistica. Madonna viene candidata per Confession, mentre Swift per The Fate of Ophelia, che si sfidano anche per la miglior fotografia, miglior montaggio, coreografia e effetti visivi. Madonna è candidata anche a miglior dance e miglior canzone dell'anno per Bring Your Love con Sabrina Carpenter, qui è candidata anche come miglior collaborazione. La sfida a due emerge con particolare evidenza nella categoria più importante, cioè per il premio Artista dell'Anno, però dovranno contendersela con Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter e Morgan Waller. Beh, insomma, il dato più interessante non è soltanto chi vincerà, ma il modo in cui i Video Music Awards continuano a fotografare l'evoluzione del concetto stesso della pop star. Beh, inevitabilmente Madonna la è stata per decenni, Taylor Swift lo è già da un po' e vedremo che succederà. Questa è The Fate of Ophelia.

0: Radio Parma.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

di Suede alla fine del millennio scorso, 1999, 16:43 su Radio Parma. Dobbiamo parlare ancora di due cose. La prima è l'arrivo al cinema di Oasis, Don't Look Back in Anger, che è il documentario dedicato alla reunion e al tour mondiale. Arriverà al cinema l'11 settembre, premiere mondiale il 5 alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo, i biglietti per l'evento in Laguna sono state aperte anche in Italia, le prevendite per le proiezioni nelle sale insieme al trailer ufficiale. Allora, per la prima volta il materiale raccolto durante il loro ritorno, ci sono immagini delle prove, momenti dietro le quinte, sequenze tratte dai concerti, e il racconto comincia quindi a spostarsi sul rapporto tra i due fratelli e sulle tensioni che avevano accompagnato la separazione del gruppo. Giusto per rinfrescarci la memoria, comincia Noel con quel discorso, e le immagini arrivano quindi fino al tour live 25 a Cardiff. E sì, sarà bello. Io ho sempre detto che comunque gli Oasis sarebbero tornati insieme, ecco, e il film lo testimonierà una volta per tutti. Questo è Don't Look Back in Anger.

1996, Don't Look Back in Anger, The Oasis. Oh, dicevamo di Dominic Harrison. Chi è Dominic Harrison? È il vero nome di Youngblood, che domenica ha pubblicato alcune fotografie nelle quali appare alle prese con una fasciatura piuttosto importante. Si è rotto una gamba. Un incidente in moto, la causa, però tutto questo non sembra sia stato sufficiente a fermarlo, che lui nelle scorse settimane appunto si è comunque presentato non con un gesso che ricopre tutta la gamba, ma con una fasciatura molto stretta, e ha assicurato ai fans che non intende rinunciare agli appuntamenti dal vivo in programma nei prossimi giorni. Lui insomma ha detto, perché lui ha questo linguaggio, io però non lo trovo volgare, nel senso che lui non è volgare, lui è buffo, lui fa anche un po' ridere, cioè nel senso che ti mette di buon umore. A me Youngblood mette di buon umore, dice: la gamba è fottuta, continuo a fare concerti, sono ancora in piedi più o meno, sarò in Portogallo, in Belgio, dove sto arrivando, ci vediamo la prossima settimana. Allora, l'incidente in effetti gli ha provocato la rottura della gamba, ma non sarebbe stato un incidente grave, è avvenuto durante lo Sturgis Motorcycle Rally, che è un raduno organizzato a Sturgis, appunto, nel South Dakota. Youngblood aveva suonato nello stesso evento il 9 agosto dopo una serie di date nordamericane, e poi ha detto: vabbè, mi faccio un giretto in moto, e niente, è successo che ha avuto bisogno di una medicazione piuttosto importante, anche probabilmente di alcune medication. È anche il titolo della canzone che ascoltiamo. Eccolo qua, Youngblood.

0: la nuova generazione del rap hip hop pop italiana è molto ben rappresentata da Anna, che non è più una promessa ma è un'assoluta realtà. White Girl Wasted, questo è il titolo del suo nuovo singolo bello potente che gira tantissimo già da un bel po', Per chiudere il nostro newsroom oggi abbiamo però pensato di fare un salto nel 1997 con il principe, il re dei rapper italiani, uno dei re, uno dei dominanti. Stiamo parlando di Frankie High Energy, sarà lui a chiudere il nostro newsroom di oggi con Quelli che ben pensano. Ci diamo appuntamento a domani, poco dopo le 3 io sarò qui, vi aspetterò, ma intanto per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti. È il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
4: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Hind Rajab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
5: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
4: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono e tutti di chi parla, scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
5: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
4: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. L'hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% delle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Explore.
1: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero caduto per cause ancora da accertare nei pressi del Monte Ololoche c'era anche la moglie Stefani Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco.
4: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
5: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran, qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Non è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, commenta il ministro della difesa Crosetto. L'esercito israeliano ha intanto annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Indra Jab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi.
4: Conflitto Mosca-Kiev: due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite oggi in attacchi ucraini sulle regioni russe di confine Belgorod e Bryansk. Intanto il nuovo ministro della difesa ucraino Kmara ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale dopo che la sua nomina è stata approvata questa mattina dal Parlamento. In un post sui social ha promesso di fare tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta.
5: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto europeo su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
4: Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha infatti prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato con il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di stare e non vedo l'ora di creare altri ricordi con la squadra, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Il mondiale intanto torna dal 21 al 23 agosto in Olanda.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Allarme del Financial Times, le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
4: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayn Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
5: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazione e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
4: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
5: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
4: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Nasce a Parma il Grande Vintage. Capi in pelle e montoni in tutte le misure. Al Grande Vintage trovi capi in pelle a partire da 98 euro e montoni a partire da 140 euro, sia per lui che per lei. Ricorda, al Grande Vintage capi pelle, montoni e microfibre a prezzi speciali. Ti aspettiamo in strada Tronchi 32 a Parma, laterale di Via La Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Allarme della Financial Times, le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
4: L'esercito israeliano annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Aind Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
5: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazioni e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
4: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
5: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
4: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Allarme del Financial Times, le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
4: L'esercito israeliano annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Ayn Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
5: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazione e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
4: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
5: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altro figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
4: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

good.

0: È mezzanotte e zero minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.